Aso lulu manuia lu tātua tanoo, ele fō laungare nei fwe o ngā tatono le vayaso, ae ole whaupoponga fwere nei o ni tālai meolo o tatopo lu tātua tanoo le nei vayaso, usi mai eilo fa fonga. E fato a tasi le tausanga.

0: wa fa maunia uma una molianga e lua alfaseo tangata fa moe moina mai e solo atoa ili fare pui pui. Na tu e nato le tau sanga ili itua leo leo e nei fa maunia se iwanga na ua mai ali lua se fulitau sanga antuli alfasalanga fa toa mafayo na anga vaa e tau sanga se palola. Ita ina te ene loia ulo tula imo le tamaya po kati e na tu e fa manino ali loia ili itua leo leo e le tula fono a fai ae faa maonia le sol tula fono o le fasio tangata e se furu tau sanga e au na tuli ina fato a mafai una taro sanga le balola peitai e lua maliu ia ua faa maonia ma ua polo inai e le faa masino le tua leo leo e na ia taa pena se pepa o le faa manino ia tulanga o na tui na tulea masa ili se aso e toe vala a waili for sanga I luma o le faa masinonga o tala fawia anga lei tele le tue fōwhanga le ni aso lo tātu o tino o whasoi fōia.
1: O le tautua ale si ufonga o le laumua o lo iai fōi le langolango ale New Zealand On Air.
2: Our team is made up of many Pacific cultures with hundreds of others just like you to support thousands of Pacific Islands so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers.

erika ni wo ka ngo ku ye ai du pa mai e ho te mi tango tu di en en mai fa pe na le o langa le tra tu che o la ai o le tu wa fa mai o ri e le di lu lo na mi o chonu e le di lu lo na fa ma oni e le di lu lo na lo fa e le di lu la va le tu wa che me ta si o no o lo na la tu la le that's the nature of God or attribute le o le tu wa e le ma fa ye che tangata o na ona i loina o ia o le atua e fa maoni le atua e le tala pelo fo i le atua e on se tala i le atua lana upu le nita e au e le di liu le atua lana upu e on ia au mai a fo i le la fionga le ni la fionga pa i le nita e au e le suia le manato le atua e fa maoni le atua io o lavo e le ngata ang o lona alufa le mai ati oi mai ari vavau e o le fa vavau. God doesn't change. E sa mo mala fa fo. Ya. O le upu fa ma lo si le mo ta tu. I le neita au i e loa o le fa ma o ne atua e le sui. O lo na mi o tonu e le sui fo. E o ai mea u mala vai fai e le atua e le di liu le atua i ane fa mi talam. E le di liu fo i le atua i ane manatu. A neita au fa manuia le atua i le fa malo si fo imo ta to ni yaso me si fo ira na fio na pa ia ia manu tele inga ni nei tai au ma wi fo ira tu ale si wai fa nau ya onga me si fo ia au fa inga wen ia na le leila tu e ia tio to ni a fa le ta to stano wi ia oe lo ma ta to ma le tu o le langi ma le lo lang no le na fa ia me u pe lo u pu le nei tai au e te le li o lo wa lo fa le di di o lo wa mi o tonu e di di o mea te faya e le suia ai lo mafo fau ai meshe ne tua o lau upu e le mafai o ne suia e mavai atu le langi ma le lau langi ai le mavai se iota o lau a fionga pa ia. Your word remains the same. Del matu wa tua fafetai mo lau upu fafetai mo lau watu lu fafetai fo ita mai mea uma wa e faya mo i matau le ola mani malosi fafetai ne tai au fau le wa matu wa uria mai tamai lua lofa ma lau wangale li o ai se tua tutu sama oi oi fatu shaina oi tu et te atu pe afeta lai oi oi na faia me o mai ro poto ma lo si si esse o batu fa pe atama e tu maule vi inga ya te oi e tu maule fa ma lu ma fa le tanga o fi ana te tau ya te oi vi inga la fo ya tu ya te oi me o ma lo mata o tu i le nei as ta ta i mai le tu ar soi fu ma le fa ma lu ia le tu so ma tu tu o e fa fo mai le nei ta e o shu atu fo i inga luenga ma ma sani me se fu yo o un fa nau i ni yas we fa to to li on ma yo tino i na i on se gase le tu ai pa ya tu le man na lo fa ma lo fa ma ni tina ma fa ma ma tu o se ma tu tu e me se fu i le tu o on le tu fi lo ta fa u to wa le ta o shu i no le i po le ola i fa ma vi fa ma vi fu i le tu o le i le shu fu o le lo mu a u shu fu i le tu o lo nga lu lu shu nga ya tu fu e me se fu tashi fa ma via fu i de pure di pure me se la to umo lo nga lu lu o ai se o mi la fu shwa di le chaya a apalo a au fa lo lo le tu mai la via fa ma lo lo fa sa lo to ta to au mo i de le yaso sa sa i ma to umo lo to to fu i de inga ya che o lo shwa fa yesu o la au tu men amen.

ai o matua o mia o foi la capisa ai e o tele al swinga da taimi pe afu al ni taimi o le aso le nei le tausanga e tasi valu fitu valu ia na avea ai ia le vaseline le vaseline le tau te ilo e maua solo iso se falu lo le vaseline e pe o le so na fatawina ai o le taimi mua mua o le aso nei le tausanga e tasi iva tolu iva ia na avea ai ia Linda Medina Linda Medina ia e mai le nuu lea o Peru o ia le tina pito silio na la ititi wa faa mawina ili tala faa selo pito la lulangi tulou lava tina e na ale lima o na tausanga e wavea o ia matina ia oe o le asole nei le tausanga e tasiiva faa sifun manvalu na faa iloa ai ele nuu o Israelu ia wavea nei o ia mastete tuto otasi Independent State. Ia e peo le taua na ele vai taua te siiva faa valu ile vao Arapi ma Israel. Ia le faa iloa Israel ule so wa tuto tasi o ia. O le aso nei le tausanga e tasiiva o fitu na faa vai ina ia le blanket. So sa ye telea le blanket ele tono ni usila ia teleelo na sao e so sani I tina ma faa nau. O le so tausanga e tasiiva ono sifuru male iva na Fatangaina I fale tula fono to tono nuleo ka nata ia le fa fanoina o maitanga o ta maita o le boshin. O le solta usanga ta siiva fitus furuma le tolu o le faam sinonga maualunga Amerika wala tau tuua tua le avanoa e maua ele ai a te tau o ta maita I to tono vaenga au o le mano tele. O le solta usanga tasi iwa valu sifuru mali faa o Jean Sauvé. O le urua ita maitai le ufilifilia o se kavana cheno o le malo ka nata. E au lavala ina ila uotina. Ia mali tala munumuli Washington e ili aso nenei ta usanga e luafe. Pea mali fitu se lau lima sifuru wafe tina ala savalia le so. Fala uloa ilu la tututee atu tula fono fana ito tonu ala malo tele o Amerika. Ia o tatu tala na ito ima uole faa poponga ita ima sani faa ftailava.

ta e o atu mōni tau mawha o ta ngāta New Zealand. O whaali e sa sai li linga al whalitupu whaali o leo New Zealand, le vai vai o leo lal ta mao ainga, mao walunga le tau le soifuanga, whaapea le numero ta ngāta le ininga aluenga, ma ua iei fu ili tali tonunga. O le āsi I tia le pasene tu lua I o tupe, o vai anga iena whaali e le sai li linga al whalitupu I le tu langa al ta mao ainga, wa valo ia le o atu le tolu tesi, ma le whātasi pasene, le si I tia o le tau al ta mao ainga I le tau sanga lo manae, ma I le lua tesi ma le lima iwa pasene, sa fua fuina le sai li linga le na whaia ia mati. Na whaali e le kovana al whalitupu whaali o leo, Anna Bremen, e tau wa tele le fuafuanga I whaata tau, I le tau o le soifuanga, o nei whaatu langa I le pasene tu lua I o tupe. Pole OCR. Ia tunu I fafo, wa taunu u presidente Donald Trump o le United States I Beijing mo se fono tangata awa male taitai o saina Xi Jinping I whaatatau le li tuu I titi o nifi esese inga le vao mano e lua wa lata I le se fono tau sangafto atoya siasi se presidente America I saina. Na malanga whaatasi ma Elon Musk o le company le Tesla whaapei ma le pule o le Nvidia o Tencent Huang o se whaelonga manino o ni whaeutanga inga whaapisi nisi le whaamoemoe Trump e saini I le vao malo e lua o le ipotia e whaapei whaate ia le to tele I le toi whaapopo ato o Huang I le au malanga le ana whaato a whaatasi ane ina wafe le whainga malanga I Alaska o le Jamie Ney o lo whaasaina saina I lalo tu la fono le puipuinga le United States mai lo lato whaata wina